E Portugal, o quanto que eu estou a lavrar com aquele? Não, ecco. O vale ver com aquele, o Rio Anana, o Atacala, na Pira. Pira, Rini, Cucurella, número 24, a Espanha. Cucurella, na Canani, Pani. Na Canani, número 20. Netanya, Pedri. Pedri, Rini, Pani. Pedri, Rini, 19. Lamine. Ecco. Avec la caille falta, vale. Non so come andare a Lorini, Spagna. No, poi Herrera. 22 a Spagna. Pau Cubarsi. La mini Amal. Amal, ne pane? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nuno Mendes, Nuno Mendes. Cantore. Ecco. Aqui é João Félix. João Félix, verga quel cachuenle, un varlante co, un piraula canla ova herrian. Cantue non è che sia l'inno halavo panca, Spagno, cat cam tu cola come una bola, ri, irremata, ai ai ai, oi giollo, ecco. Alexi. Alexi, remati, lo era uvavi, ha. Alexi Remati non era Uvavi. Pira prego quelli. Spagna, Cucurella, Vana halu calavale prego quelli, Utuca, Vana, Cucurella, Aurera Piro Leverana hala un pagna guarda reds, non so. Na bicha picha le vra kwe kwela na hala unya le chana so ha kuviacha mba kumpanya ni numbe herra unkuna na we. Kukurela, kukurela, nontika ni pane, nontika ni vinti ti pane, vinti nchini na we. Vinti. Oitavos de final. Tonga wira vrekwa kweli nchana Noruega. Otema mpira eli kwa mmoja. Ocho puka la vrekwa kweli utrua wa Brazil. Pira vrekwa kweli utrua la utuli. Mwaka leo balizani wa Spanya. Pirare. Agnala già. Portugal. João Félix. João Félix. Nuno, Nuno, Nuno, Nuno, Nuno, Nuno Mendes. João Félix e Nuno Mendes. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. Pira Helan. Grandari. Spagna, André, Spagna, Spagna, Spagna, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine, rimatti, aia, Diogo Costa, rimatti a Lamine Yamal, Diogo Costa, Anacumiha, ricarga, Bola na kumihia. Difesa yulu pale ya Diogo Costa. Kurata rete shivirika ukweli. A Portugal kina una kamtoko. Hirupanki kuru kamtoko nye. Spanya. Ya halu kala igolo awe. Yo pachira ukat kamtoko la vreka ukweli. Wanuvira minutu 16. Mbandola uo pachira. Oitavus di final. Ikantu. Olmo. Kantu ya Olmo. Canto Hokumiha. Canto la miglia mal. Cucurella. Cucurella. Olmo. La miglia mal. Avaria o peheria. Avaria o peheria. Lai ni vrekwa kweli hovusa ipantera.
amona vale Nuno Gomes, Deco, Pepe, eu me rampiro calayala ao seleção e Portugal. O que eu estou com a ver com aquele Nuno Mendes, naga cani hai camicha. Naga cani hai camicha. Kula tuwa picha picha haha na kafiri ya kawaluari kamicha ni ule kanle laini. Wala utikia ni matata ni Portugal. Tudumensi, antrusela kabola mpaka baliza wa Diogo Costa. Kukurelia. Kukurelia. Antika ni pani. Numero 15. E falta. E a Itânia riavra com aquele número 15 a Espanha. Alex Baena. Alex Baena. Pira vreka kwa rimpanta wa Portugal. Diogo Costa. Pira nata galani ya vreka kwa li Lamine Yamal. Vreka mkuna nawe numuru 20. 20. Jena we Pedri, ansovra kwa kweli Spanya honhali la mpira ni unena chori mwetoni wa Portugal. Ni Portugal, kantwe. Kenze, tibane. Kenze. Pirari vra kwa kweli ni numuru 15. João Neves, Nuno Mendes, Cristiano, João Neves, Nuno Mendes, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rubem Dias, Portugal 0, Espanha 0, tinha 20 minutos, tirei em pandola, vou para o oitavos de final.

Falta Cristiano. Ok, ele é valendo número 14, a Espanha. Laporte. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. Bola como ele vai ter. Bola no rote que anima a tata. Ragazzi, non avrà minuto 30 in la moccia. Dici, non avrà minuto 10 in la moccia. Ma lo cane, vanno a bagera. Io come a bagera. Oh, come mula. Bruno Franz, perché quelli. Hanna, vale perché quelli. Magari un pira eli a Spagna. Pirarò a Leo Malamalla, Matatani, guarda Reds, Unai, Simon. Spagna 0, Portugal 0. Ecco, Pira, non te potevo avvenire in un'altra settimana. Qui dentro, la mini, vera che un varampira campato con lei. Bruno Fernandes. Pira avrà che va quelli con Halelano Malawakia. Lamin.

Andrés, España, mana nia kavera kwa kweli upova kukurelia. Anso vera kwa kweli mpanya matoro. Ukanle vera kwa kweli baliza ile kanle ya Portugal. Lamine, lamine, lamine. E pasi eyo, anso vera kwa kweli hirale umpanya ule kanle. Oyar Zabal. Candena nello mpira rini Spagna. Mpira rini Spagna. Cucurella. Mpira nello ri mono e cruzamento. Mpira ogumia. Mpira nello rini Spagna. Ani tempo, ana wakati, wapavele untengeja cha mpira. Lamine. Pira wakumela vati. Pira wakumela vati. Matoro vere kwa kweli. Atengeja chie vera kwa kweli panta wa Portugal la mini vera kwa kweli namana ni hupova nanso kano rekani ha urujo tene vera kena panka itimana kanhieria ifuru kamto kwa jineria ya wachira upova kama na ujole wera wamalala upova kiri nhalujiva. Lavra kwa kwenye panto la wapa chera 0-0. Portugal, Spanya. Passi to quelle perché ha riparato Yar Zabal. Non so, ero allora me la mattina di Diogo Costa. Diogo Costa, ci cani panni. Pirambaga non avrei con quelli. Rini Spagna, ci cani madata. Variare pua. Pirambaga con quelli. Rini. Cubarsi. Aya, novichala, novichala, chola kwa rotu lingua vera kwa kweli na wa ntu, kukurelia. Atakana nipani? Cristiano. João Félix. Cantré. João F Bruno Fernandes. Cruzamento! Cristiano, tira Rovaria. Te como inci varalawe, Valen. Te como ulpa li varalawe. Guardarezza Spagna, Kamana. Ahadu kala. Igoli a Portugal. Anso vera che ho panca ciò tenu a cera. O kiki cera wira. Ikale. O tutu ania. Una Simone. Sianito.

Quello vero conto non malo vreni a parcia su mera sona di uma po tu des horas minuto saba 22 horas e 7 minuti di ucat canto quello vreco quelli el calè.

Pedri mena, non so. João Cancelo. João Cancelo, cruzamento Pancalhaue. Tá aí no baliza. Tá aí no baliza. Olmo. Andlu nyala ja mpira. Espanha. Lamine. Falta ya Lamine Yamal. Non vorrei avere quelli o pova alle matoro e mi sa che unwe wa Portugal pass non tagliare falta val nel Nuno Mendes perché la mini kan kwetri o pova o kali baliza ya Portugal va un po' avrà quello somele la mananna macchina co. Ah, li remati tra i camana un lumeta nan piran paka in grand'area. Menna menna. E coraggio a tenere il piro di attrezzi.

de Cuñala, Cucurella. Olmo, Cristiano, Portugal, Portugal, Bruno Fernandes. Regan Luis Abuelo Guerrero Rica. Panti ya me libra kwa kwa chiricho, Trukia. Ya para palo veri higolo. Malo kala nkito. Cruzamento. Cristiano, kwenye levakane. Kwenye levakane, cruzamento yela vera kwa kweli. Kwanya leva kani cruzamento campato quelle. Cucurella. Spagna ci dovrà che quelli che amano a cavallo più Baliza e a Portugal. Ecco. Guerrero Rica. Guerrero Rica. Conta Guerrero Utrukia. Gioco a Portugal. Mana Veraca. Lelo ke la paka grand area kana khala ya lolang kwa hola asuri paswi pithela lelo to tsali remato tra yo tai la min falta ya Joan Felix quelle la mene non quattro olmo rimatti pedre ova vi haji nene rero va vi ha Almuno malavra ka kweli varante ko vale vra ka kolon ki jaran pira varra kan kuna we pedri pas remat kan ko vale vra ka ro kum hianu le kan le jugadora Portugal ni canto rai ai ai ai canto toto ya Spagna e canto ya Spagna Importi chiani Alexi Baena Alexi Baena Cruzamento Diogo Costa Andrea Lanciulumomo Oitavos de final. 0-0. Portugal, Espanha.

Perché Portugal contrattacchi. Brunei versus Hiravale, perché in Brunei c'era un ticani matata. João Cancelo. João Cancelo, perché contro Sela Utoli ni Ruben Dias. Nelson. Nelson Semedo, che l'ha nipuro na Nuno Mendes.

piace che avrà quelli opinion per o penaltini. Non so. Ma non mi canti già lì. Entra Spagna, Spagna, hoppi, hoppi, Spagna, Spagna, Spagna, rebati! Diogo Costa, Diogo Costa, rematia! Numero 15. Alex Baena 0-0, oitavos de final. Lelo para companhia. Ule no Halovira. Lamine, Ana Vale, João Félix, Nelson Semedo. Ai, ai, ai, o cruzamento e um panel entrou em grande área. Cavaquele. E aí, para que comia, né? João Cancelo. Però non è vero che quello di Riari Pua. In Spagna, Cucurella. Spagna avrà qualcosa di manani hawe. Opova, Acheropia e Baliza. E a Portugal, Lamin, falta. Mena. Ecco. E che ne racca, mi fanno già Msajema toro paro pavela uvira pavela ukalan lopwana. Na mini na mana ni hawina na nani nanso. Kan hiri kampu. Kan hiri ukato wa jiropova. Tumana mpeli ya wavereko kweli wilo pwaneha. Aula. Upu tiremati tayutai. Nanso wera ungela na mpira mpaka ngrandaria. Mena kwa hala wore kanya. Difesa já tem aquele mito. Difesa já Portugal, já Espanha, já tem aquele mito, Timana. Por Pavel Pova. E na cala eu lelo. Minuto Sitini na Saba. Espanha, Espanha, Espanha, Hopiha. Portugal, ai, sanno de buttare un piregine. Hanno de buttare un piregine. Ragazzi, non c'è perché non te li ha vacciato. Ma io mi rampiro con Uri Amas, con Uri Tipi Hamirima. Perché Spagna, Portugal. Corre Rurica, per Pavel Kumella, i gol. Rurica vengi, Cinene.

Espanya, perché? Ecco. Tre. Tira otro lado, Tuli. O a Portugal. Tira. Rubén Díaz, Renato Veiga, e João Neves, verá que lá o Kuma. E por não ver que é aquela. Rafael Leão, Diogo Dalot. Lamine Yamal. Ai, passi per che chiro alle sana. Chiro alle wakenliani, ma io mi rampira a Portugal. Impirone ne giorni Rafael Leão, Bruno Fernandes. Ecco, però come l'avanti. Però non lo richiedi mai in Spagna. Fernatores, na che l'ho cati canto con la minuto Sabini na Saba kuma baina. O che la Fernatores. Rafael Leão. Cate. Ai, ai, ai. Bruno Fernandes, Pirarole. Campingiale sana, Pirarole, come la vate nan socarere uopiha. Carere uopiha. Tu non è che ho che lava Fratores. Non ha campo tocco. Ho che lasi. Lamin. Olmo. Ai, ai, ai. Ho che c'era una sua trulla. Ni Olmo, pira campo tocco. Angelo di Awe. Spagna. Spagna perché non hanno neanche un po' di tempo a tirare o Portogallo.

Piraberka Kukurelia. Trusela Trulini. Laporte. Fernando Torres. Olmo, Olmo, grande difesa. Difesa a Ruben Dias. Reque, a Hopi Hacha, Espanha, Ela Machavi. E canto. Lamin. Cruzamento. Olmo. Antrocela Lamin. E canto ri ecco. A hopi ha già venti cinene. Bene, campagnale, Fernando Torres vale vreca quelli, invece la penalti, non so vreca quelli, campagnale, vuole canle, ma io mi rampi la Portugal. E canto, andate a vedere un minuto, tamanini, 0-0. Lamine Yamal. Un quagna, un varani matata. Una per impira allo puana. Una per impira avrebbe quelli allo puana. Pacava 0-0. Ula piri mpira alo pwana. Zero a zero. Nanka igoli mocha. Kamana vira igoli mocha. Ikipi ikina ikuhawe lina hala uungwa. Eku. Basi honya liha vale. Contraataque Portugal, Portugal, Cristiano, Juanjo Colosa, Vaca, Juanjo Colosa, Parotuli, Cantre, Rafael Leão, Cristiano Lambekela. Ecco. Minuto genera Chiruaca. Paka la kivyo inachwania. Nereke ninrwa. Minuto ni tota latini. Ferratores. Lamin. Pavelo che l'ampaca in grand'aria, pile nere, un paca, il remato tra i utai. Melanio che l'ampaca in grand'aria, pile in himele, huera, ma potro a menci. Hanno chi c'era balisa. Akuma zoi tunakela desh. Akuma zoi tunakela vincesh. Zoi tu. Pedro Neto. Kela vincesh. Conceição.
Acum 23. Acum vreau că nu numesc. Ok, la Bernardo Silva. Negócio aí, são.

Perché? Perché substituição. Direi para anche a Rafael Leão. Tirano a notizia di matata. Cruzamento. Carvante. Carvante non impiro la carriera perché quelli rancelo cinene. Grandare a Havat, non so. Ora kan helbra ga kalum bra kan ha kamana anora utai ben chine ne kukurela ponti kan ema data fernatores arinkito arinkito. Amona Vale Merino, Fabian, Akuma 28. Akuma 23. 23 mena, non so. Akuma Olmo. Olmo. Aquela pedra, aquela merino, Niruiz. Bola no rote que anima tatani dalote. Espanha braga com a Alemanha contra-ataque. Anso, Portugal nem Navarro, Chara, não, Baliza, não é? Entra non è che remata Diogo Costa. Diogo Costa Honvara Wohita Faut 0-0. Non è la minuto mita, non è la pia minuto Tussini. Spagna 0, Portugal 0. Cucurella. Tira canto con le hirun kumi hawa ho pi haja. Tano ne kempa kawai un halai avre koke lupi hania.